curare, tapa cu no cerca, colom pare el gol, tapa che no cerca, colom pare el gol, pa bimba ta remenda lona nocho, pa bimba ta remenda colom, non a governacion na lingua di colom, non a governacion cu manera di colom, no cerca, tapa che, pa bimba ta remenda lona nocho.